è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandare.

0: voce di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ma se tu non esistessi mica

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Un po' come vai? Mi pare appena stonco.

Iam gusta maru, iamo vecchia storia. True radio mo baru, con cunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fali orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi speranza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Eramo li tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto fu i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

j'aime tous et tant t'adresse. Ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: radio.
1: Si mon avis des abeilles d'Ibio, Picade 3615, code Chimitia.
2: Cortiga Radio, Innaia, 107.2.

0: Corsica Radio.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Non parlerà di mica bene.

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

per te Corsica mia, lontano andarai, e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse, il est 17h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ritrovio d'inde data a Manta Corsica Radio, a nostra emissione di valorizzare di all'agricoltura inde noi e a même qui a due direzioni di bar a un logo contra venile e siamo andati a scontra un urtula nous qui s'installa du da boipog o semmo di un comica petrelli. Salute Mika.
3: Salute Vanille.
2: Allora Mika, ti sei installato
3: qui? Perché qui sono terreni di famiglia e per mantenere i naturali, i luoghi naturali, ho fatto la scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va a dire a posto che sei non t'hai dotato?
3: Beh, prima mi misia facevano sempre l'orto perché bon, so gente che non è conosciuta la guerra. Dunque tutto il mondo faceva l'orto in Corsica e oggi d'orto non ce n'è tanto. E per il momento di autonomia ci voleva essere un po' in relazione anche con la politica.
2: Allora, hai scelto di fare l'orto là e potresti che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si ho un luogo di spartire per muscià e fa campà la nostra cultura, il patrimonio culinare, ma di noi è il patrimonio, come si dice, il patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose come la tele di pampara in città e niente, cose così.
2: Ti piacerebbe di va a fare qui, di
3: yeah,
2: va l'animazione, ah, va già già.
3: Abbiamo cominciato con la scuola di arte, un liceo agricolo, e abbiamo fatto prima te, per nita l'arbre, per imparare in città, ma di frivario.
2: Allora, hai fatto parecchio a fare, anche se tu sei giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così, hai fatto parecchio mestieri e sei voltato non ti hai dotato.
3: E ho sortito da scuola di un liceo agricolo, giusto appunto, ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo d'affari, può darsi troppo, e a un momento dato mi sono detto che mi ha trovato un tatare e prima mia, dunque ho scelto di valore perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadere, ce n'è abbastanza. Dunque ho detto, c'è di altro a fare, chi la lì, i porchi, i capri, i vacchi, e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh ragazzi, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore, spesso dicono che l'ortula non ce n'è mica abbastanza.
3: Di un asciugamento da Corsica, sì, yeah. Ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di radio senza troppo primura che quella di nutrisce di sicura. E tu hai fatto questa scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora è perché io consumo di bio, pro a di consumare bio, quando vengo i legumi che giungono di Marocco o di Spagna, non li compro mica. Primo, compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui, ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di gumi annanzi, l'estate, o enfin, annanzi la stagione, è importante di no. Da mangiare niente, enfin si può dire da enfin voglio dire on a du mica
2: on
3: la prétention de dire je vais donner à manger aux gens, mais au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Allora, ciò che voglio dire, un orto d'estate come quando tu hai principiato, un orto d'inverno e tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su media gay.
3: Secondo su media gay, secondo su media prodotti trasformati. come la salsa o ratatouille, come si dice ratatouille?
2: Bon, un accompagnamento di legumi che soffriti. Allora, qui l'avevamo anche letta, dunque, hai udo orto, ma hai di nodo a te lo di trasformazione.
3: E come a te lo di trasformazione, e bon, tutto. Oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in stagione.
2: Ma chi propone già la salsa pomata?
3: La salsa di pomata, confitture di pomata verde, a ratatouille.
2: Ratatouille,
3: a ratatouille, e per un momento basterà.
2: E quali sono i tuoi brugnetti?
3: I miei brugnetti
2: Ti volevi far parecchie altre conserve?
3: Parecchi altri conservi, io e mia amica Mondi, aveva un po' di potaggio anche a zucca. Aveva provato di va per i bambini, perché è importante di noi. E dopo aveva un po' d'erba
2: aromatica
3: zicata.

0: Semu din kumika petre li alambio imbaraji non ta esodar e contre finile e mica qui s'estala du cume ortula no bio.
1: Tutta l'annada en cuse nos emu in bio avemu a roba in dell'orto.
2: Ah beh, sicuro, eh? Si può di tutto, eh. Qui a volte nemmo pianta i pomi e una diametra 100 kg per avere di più, eh. Ma è una parte, perché abbiamo il tempo che si accomoda in noi.
1: Poi va, seconda le stagioni, sempre l'orto, infatti.
2: Sì, in corso si può fare tutto.
1: Spesso si sente che la gente fa l'orto di stagione e per l'altra stagione, o adimo d'inverno o erano, la gente un po' ne mica troppo.
2: Ma in ogni paese lo fa, c'è certi vecchi, come tu dici, non c'è nessuna guerra, fa sempre l'orto.
1: Allora qui è tardi tu hai, sai che erano buone per poter pone.
2: E qui solo che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua.
2: C'è mica problema d'acqua, e ci sono i problemi d'acqua. Perché noi abbiamo un foraggio e il problema che c'è è che residenze secondarie hanno fatto ognuno più alto, hanno fatto ognuno il suo foraggio. E dunque, qui sa di no, c'è un momento dato che la politica viene in conto per limitare, per dire di un ditigui, per l'estate, ma non fate mica foraggio. E se ne peuvent pas avoir d'eau, e beh, ils construisent pas comme ça, au moins c'est mieux.
1: Perché dopo so, l'agricoltore che so di geradio investiati.
2: Ma sicuro. Ma sicuro, perché qui non abbiamo mica l'acqua per l'agricoltore. C'è a Chernolia, e se non volevamo appiare l'acqua da Chernolia, abbiamo pagato il prezzo di tutto il mondo. No?
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontaio di reni, di budisce, di non so, di nutrisce, di podassi, anche per se tu sei in bio di golpo, penso che un l'hai tanto nutri, che tutto di naturale, per pulè, pone o dodioso di stato una prontera che di stato lunga?
2: Stato lunga no, dopo c'è il lavoro di preparazione, come tutto, ma sicuro c'è un po' più di lavoro per preparare a terra, perché c'è di tagliare l'erba, c'è di lagare un po' posa e dopo c'è di rivene a passare in macchina e tutto, sì, un po' di lavoro.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, può darsi di più tardi impiegare a qualche sia?
2: Qui se no, perché quando non vogliamo qualcosa si può fare, anche solo, ma enfin, sicuro che noi avremo un'età, per l'estate dopo avremo un'età e mezzo e di più in più passeremo a due, eccetera, eccetera, eccetera. E se no cerchiamo di impiegare niente, ma c'ho di trovare a impiegare.
1: Quando tu hai vivato la formazione agricola, non su di va altra fare, la mia vita, sapevi chi era l'orto che tu voleva o
2: non sapevi? No, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician in idro. E dopo volevo in un paese da mia mamma a lavorare in come missione, che facevo per Cadio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lagato da tanto a partita dell'agricoltura. Ma mi sempre più sempre più andato verso vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato qualcosa a fare attorno per poter installare in ortolano?
2: E perché quando siamo giovani siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo, di Sarté, ma si prova di nuovo attraverso l'IUT, mi pare, e si prova a distanza, e, o se no al liceo agricolo di altri luoghi o in Corsica c'è poco.
1: E qui quando tu hai passato un BPRA hai capito che dire a tu voleva e di gol puva tu davvero di nuovo BPRA ti dà la possibilità di essere aiutato a stagione.
2: Allora ho scelto di va o BPRA sapevo di dire che volevo va o l'orto ma ben sicuro che dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto dell'Europa. Ma ci sono i papier a fare, mondo di papier.
1: Yeah. E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro un parete oltre, gli agricoltori che hanno letto che oltre un quaderno di egarghe di era troppo pisio.
2: Penso che non abbiamo mica abbastanza così, recul per
1: esperienza per sapere. No, per te è stato vaggio di bulletti stala in bio.
2: Paraguay dopo un esempio di domandato per fare la trasformazione. Subito ci voleva fare altri papier e tutto, ma dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e già sta un bio.
0: In dedada a oggi è di Mica Petrelli, un nostro invitato, ci parla di usurto, mica si è stalato da Boibogu come urtulano in Baragi e a Ugabu di Asplatazione l'ambio.

0: A tuo suggerito si chiama Longview. Siamo oggi dunque a Ramantu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in due mica Petrelli ci accoglie oggi e ha scelto di installarsi come ortolano. Qual è la clientela, piuttosto una clientela che vi ha di lui? Come tu hai principiato d'estate, può darsi che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera, e di chi maniera passi a tua produzione, di piuttosto una vendita in diretto o ai rivendatori?
1: Ai rivendatori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere gente, sempre in a pensare di spartire. Dunque, quest'anno non abbiamo mica fatto, abbiamo fatto un po' di particolari, ma così hanno comandato dopo di portato io. E se non vendo, no, ma come vi piace,
0: così. I commerci bio.
1: E cerco di nuovo d'andare a avere le pizzerie nei paesi, perché sono importanti di fare i campi di nuovo, o d'aiutarli a propone
0: e l'orto di Abarto di no non so a podassi visto che tu hai un passato intanto che ristoratore a ristoratore che binari hanno a mano a scegliere i oligumi
1: e è sicuro ma podassi che di no luogo si può trasformare di no
0: hai i brugetti dunque per sviluppare a due spatagioni infatti.
1: Yeah. Mi piace di va a veste, non c'ho di nuovo un luogo di veste.
0: E ti piace di noi di scuginare, di così di noi che tu proponi a do roba e beh, trasformata e da boulet la consuma tutta la nada.
1: Ben sicuro, ben sicuro. In più di volta la gente mi dice, ah ma qui sono in adiava, e beh, chi in adiava. Fa così, eh. Così o meno tutta stare.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: Come di tutta maniera qui c'è un mestiere di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma di amica perché giusto appunto come tu l'hai letta prima giunge da lontano eccetera e che non serve a nulla.
1: Di non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM altri affari che sono di stagione, ma di volte si può mettere un congelatore o basilico, non si trova mica d'inverno né in orto né. Di grande surface, donc et on met tout le congélateur et voilà.
0: Et ma quantunque pensi che oggi a gente faccia asfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che è fatto in dei regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale. A gente fa giù quanto un quasfaranza vuol dire?
1: Quando se les arrange.
0: Yeah.
1: Oui. Malheureusement.
0: On se mica convinto.
1: Non sono mica convinto. No.
0: Pare che da
1: non c'è un travato di formazione. C'è di ripia e non c'è valore. C'è di ripia e non c'è valore anche me.
0: E quando tu parli di ateli parent a inseta, giusto appunto, podassi di pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da boulè, impara i zideli.
1: Sì, cerchiamo di mettere in ballo un atelo per fare bastire. Tu i vacci. Cosa che tu puoi avere un cattosore da.
0: Soprattutto in come sore là.
1: A Moscià. E ho ribastili perché da me, mia mamma si faccia i bastili. Qui sì. Non so come li chiamano, mi è sempre piaciuto il Bastille. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai Bastille, anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Bene. Voilà. E ci vuole dire qualcosa che tu avevi posto, allora spiegaci appena di stadina ciò che tu avevi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, le radici rouge.
0: I radici, oui,
1: e
0: oui.
1: E quest'anno ho fatto che fa, perché non ho potuto fare che fa, ma io pensavo a una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, va ci vuole un chilo. E non c'è mica. Il y a moins de pépin.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli che hanno te boie di la cœur de bœuf, e ce n'è tant altre.
1: Ma la più buona da ours è la cœur de bœuf. E après, dopo lì, c'è tant altre. C'è un green zebra, un tiger green. Ma sono buoni di noi. Hein? E anni. Ognuno ha il suo gusto. Certi sono più acidi, dopo certi sono più inzuccherati.
0: Mm-hmm. Ecco. E può darsi che certi, giusto appunto, sono meglio per fare la salsa, ed altri per mangiare insalata, ed altri per fare la ratatouille?
1: Beh, li mangi tutti. E per la salsa, li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature.
1: Yeah.
0: A gonfitura di pomade verde, di non par mica le perdite, ma di golpe di un prodotto che di ricercato?
1: Mica ricercato, perché non si era tanto. Ma a me mi nana vaccia sempre. E si mandi anche a gare e incoraggio. Dunque a Giudita di Ava. Come a pasteque blanche, n'a dû piantato e c'è qualcuno ici m'ha detto oh parlano pro se ma parlano viene fare le pastèque blanche hein? Asa par chi perché a terminale mi va c'è confitura di pastèque la dû vato du golpe ma va confitura va.
0: E di golpe c'è assai sfaranza tra batteca che non avevamo
1: non si mandi amica
0: non si va c'è in confitura
1: sono pastèque d'inguerne.
0: Mm-hmm.
1: E un si mandi animica così.
0: Se in ricerca, parlavi di patrimonio, di tradizione prima, se in ricerca di anziane varietà partout.
1: Sì, sì. E un esempio mi va così. I zucchi di Pafai e Gourde.
0: Mm-hmm.
1: Non si mandi animica io ici.
0: No,
1: è un rapporto animico.
0: Zucca.
1: E giusto per fare un paproa di trova qualcosa che si fa e dopo di va un atelo.
0: E dunque, quali golpe si va in un sica e si gaccia tutto
1: ciò che si va in estate, ciò di acqua. È un buon momento. Ciò di pigliare è un buon momento. E un sape fa e per cui se sul luogo qui si chiama fin l'esplotazione si chiama ambio in lingua corsa in siana lingua si dice un sape fa qualche si dà l'ambio ta un sape fa come un pintore che sa mette il colpo di pintore.
0: Bon, c'è stata una ricerca ancora a livello
1: di. In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto molte ricerche e ha sortito i libri.
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più, anche belli di.
1: E importantissimi, pa gurti.
0: Mm-hmm. E dunque l'hai trovato questa parola?
1: Sì.
0: Dunque pareti brudieti certi zoadia in obera di geradio visto che tu hai principiato a tua attività di stadina a Scorzo qui beh, a stagione che ha fatto mi pare che la daesse è un po' più ricca, posto che tu hai abbonato di più varietà e poi sicuramente di più roba.
1: E chi vuole sapere? Chi vuole sapere di non parlare a turista un po'?
0: E beh, no, ma che c'è qualcosa che ai principi, a tutti i principi, ma voglio dire qualcosa che è rivelato, un vero prodotto.
1: A di tutta maniera, per fare un'esportazione, non si faccia mica come diceva, adiuvato, come adiuvato in altri mestieri, ciò di rivelato, ma veramente ciò di una revisione maio.
0: E cabinanzo, infatti, ben disabili, due tu. Da in due parti e veramente te sei udovile per sapere in due tuoi aiuti e anche sì, bon, di sicuro i brugliati di sviluppo soprattutto per noi a tempo di tutto lavori, ma sai veramente che per esempio qui per la stagione c'è da essere tu che mulegno assai di più produzione in cui
1: c'è da essere di tutto. A dire proa, il va un po' di tutto. E non mi piace mica che va a scuola, in Tasiana, a dire a scuola. A formazione dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono, si vendono. Ma c'è sempre un rapporto che a me che mi piace mica, un rapporto anche con i soldi. Di ma va a fare e ora smintighiamo con altri prodotti. E ciò di vaga un paio di altri prodotti che sono spariti, se non so come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più.
0: Allora, giusto appunto, a chi pensi quando tu dici safari qui? Chi, giusto appunto, mentre il formaggione si impara ciò a fare qua, perché qua è in domanda. E chi tu pensi a ciò che si va a e che non si va a più? A che pensi quando tu
1: dici? No, perché io sono un po', come si dice, sono un po' odio per lui. Ma sicuro c'è un rapporto anche i soldi, ciò di campa, ciò di fa campa su città e malaurosamente ciò di fare entri i soldi. Ma di prisero di vago mi zucchi per fare non si mette l'acqua e beh è un rapporto a nudo, ma so è un patrimonio e per far che ti dico sempre un rapporto anche i soldi, beh ciò di pensare di noi, beh non c'è mica i soldi, che soldi.

0: Semu in barra di odine da dara nanta corsiga radio nantu a splutagione l'ambio in cumica a petre li guidie urtula non in bio.
1: Alors a questa naida mette i pommi, cuidino, pommi, ce ne parete barrieda, aida mette i gualesse.
2: Alors, en bio è difficile di trovare i pommi, come d'altra fare. E on a dû me coucher, on a dû me caout à Schilt, a dû prise à Mona Lisa, parce qu'on ne cherche plus les affaires. Vidarem, tchokeda dada.
1: Et les gols, pour dire un peu, on doit se faire faire un coup, si on se met à goût.
2: Un peu goût tout.
0: Qui mica c'est moins doit-il ou di transformation et di qui tu metti à d'oroba in conserva.
2: Et alors qui c'est si travaille du légume quand est du l'orto. Dopo qui la telo di
0: partaglia
2: i legumi. Dopo si va ci coce qui. E qui t'hai una macchina per sterilizzare e conservare.
0: E di colpo e pure mutene, bon, se le sono messe umane di colpo, cioè mettere a ufresco, ma se no, pure mutene in deuscagno, in cui a sua data di conservazione addosso.
2: Ma è un anno.
0: Ava, abbiamo da andare fuori, a bisi da l'orto. En Coubourg, on s'y cuit 10 stadions et. On c'è mica doute, tout ça pronte à l'estade et match à dia à peine à di roba à d'inverno. Faggi a dia esporte in Urudion e pari particolare e pensugi dei dobrudietti ai davalassina a iaccio?
2: A dia va, pari particolare in Urudion e dopo. A diava di nuovo paiace.
0: Qui in de Urudion c'è de pareti che sta là di in bio, no?
2: Ie, siamo quattro. E ce n'è uno che sta da sta là da qui poco di nuovo.
0: C'è a piazza perché ognuno travaglia si ve?
2: C'è a piazza per tutto il mondo.
0: E in Cuburu in Ayaccio c'è all'umanda, ci sono i magazzini di produttori di noi in Ayaccio?
2: Ie, ma prima c'è l'amico che mi chiama e mi dice. Mi può portare una gagetta e anche un bastino, mi domanda.
0: Allora, ciò che dice di noi, di lavorare così, in cui sport, e chi non si sceglie mica troppo ciò che ci voglia mettere in dranto, di all'urto là non gli fa già la sua proposta in funzione di ciò che lui c'è.
2: Ah, i pagnesi mettono un po' di tutto, di prodotti di stagione.
0: Tutto ciò che tu hai, infatti.
2: Sì.
0: E così da di noi idee, perché cugina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare? Di meglio di vala in soppa o di meglio di cugina la uvor?
2: Beh, anzi, mi parlai di pugliete, un pugliete di va un piccolo quaderno che ricette, fa dall'idea.
0: Perché a cugina sappiamo di qualcosa che ti piace?
2: E mi piace, ma. Pa vendi i miei prodotti da un'intagliente di piani di più.
0: Sicura di voler li trasformare e poi valorizzare di no il prodotto di va così.
2: Ah beh, sicuro è una valorizzazione.
0: Allora, e giuole di no ci ne hai parlato prima, e giuole ci ne parete varietà, c'è a giuola rossa, a giuola gialla, come si passa?
2: E io metto un po' di tutto e dopo temo di nuovo, ma non so come se c'è un'appellazione, ma temo di nuovo a ciò di
0: Sisco.
2: Di Sisco.
0: Qua di noi è qualcosa che è ricercata. Bon, è bella la sante, mai da affrontare mi sport, ma che aiuta a regolare, rivalare, in Ayaccio, poi comprendere. E ti ringraziamo per Adolisida, ti preghiamo una buona fortuna, per la tele che tu vuoi mettere in piazza, e per la tua produzione e la tua andida.
2: Ascolta, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
0: E bene, a fare una tele.
2: Spiego.
0: A ringraziati Ramoni Incumica Petrelli dunque in bar oggi, non te esodar e qui incontri venile e a zo splutazione l'ambiu che vo voulet de ben abisida dunque biramantu giste missione di realizzata in culla iudu di agulettività di Corsica e ci ridruemo presto non te Corsica Radio.

c'era Ceceu Rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma riso violeli in un mondo

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fanote. Un menebosso scordato

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 20h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Corte,
0: 102.5.
2: Quella sera eravamo soli, c'era mamma Capuccino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più, ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Eravamo un bando di sera,

Isi barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnoare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destugioso giombo. E un nostro garnoare, si bici morta!

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.